0: tshamekele, o tshamekele mama, o tshamekele mama. Bina ya ya rampo sibina ya ana le thato Jessica masa
1: ai ke sa di ngwana ka re ai sona le pine ngwana ga impossible la thato Jessica ngwana ka shout out to my girl Masadi sa kwa